grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

c'è. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Tony.
1: Sono le 3 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti,
3: più la senti,
2: più ti piace.
3: Più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me
0: e mi porti a letto il tuo caffè.
1: Se tu non vuoi che un'altra stia con me.
2: Sono le 5:01.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Skylab, disco su disco. Sai.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Gli indimenticabili. Un tuffo nel passato.
2: Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go home? Non me moleste moschito.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Emozioni. Ricordi. Emozioni. Ricordi. Questo è Disco su Disco su Radio Skylab.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tra

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili. Ritorno al passato.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
3: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare, come si deve amare.

come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova.

0: che...
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Il disco lancio della settimana.
3: Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:01.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Jones.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, Radio

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

0: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
4: Punto di contatto
5: Skylab EOS.
6: Le notizie dal Salento, ben trovati. Il parrucchiere della Mala e le 40 sim, così il clan blindava le conversazioni sul traffico di droga. L'inchiesta Core svela il ruolo di Giovan Battista Cairo, il barbiere di Squinzano, che avrebbe fornito schede fittizie e nascondigli sicuri per i carichi di cocaina ai vertici del sodalizio. Abusi durante la confessione su minore autistico, arrestato un sacerdote di 69 anni in servizio nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca e finito ai domiciliari nell'Interland di Ugento nei giorni scorsi con l'accusa di violenza su uno studente. Le parole di vicinanza alla vittima da parte della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Violenza sessuale nei bagni della stazione, perizia psichiatrica per l'imputato quindicenne. Il tribunale dei minorenni di Lecce ha disposto accertamenti sulla capacità di intendere e di volere del giovane e sulla sua idoneità attuale a stare in giudizio. L'incarico al perito sarà conferito il prossimo 18 giugno. Su SUV a noleggio con pistola calibro 9, carica e proiettili, 42enne arrestato a Trepuzzi. L'uomo è stato fermato per un controllo dopo aver insospettito i carabinieri. A bordo il ritrovamento di un borsello pieno di cartucce compatibili. La perquisizione spostata in casa ha fatto rinvenire un'arma, munizioni e cellulari. Gioco d'azzardo, provincia di Lecce ad alto rischio, in un anno spesi 2 miliardi e 600 milioni di euro, la provincia di Lecce è seconda in Puglia e dodicesima in Italia per volume complessivo di denaro raccolto. Nei comuni medio-piccoli i picchi più alti, Galatone e Nardò, con un valore pari a più del doppio della media nazionale. Presenze sospette, vicini scendono in strada e bloccano due uomini in fuga. Serata di tensione a Merina, mentre presunti complici si sono allontanati in auto, si sono rifugiati nel giardino di una casa disabitata. I carabinieri, giunti sul posto, hanno faticato non poco per tentare di bloccare la banda e tenere a bada i residenti. Abusi edilizi in un chiosco e area demaniale occupata, sigilli a 300 metri quadrati, controllo della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gallipoli presso una struttura di Capilungo di Aliste, contestate difformità nelle opere realizzate ma anche l'uso non autorizzato di demanio per parcheggio e isola ecologica. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
7: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
8: Il disco rilancio.

A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palazzi.

lavandogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: capo questa piazza esplode.
1: Lunedì 1 giugno il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.
4: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
5: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
3: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
4: Sono seduto su un grattacielo.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da DL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: oceanica.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Ok, ah.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191. 347-66-33-414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: in qualche modo sono scelte tue. Non me ne frega niente.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento. Swag Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Swag Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Swag Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media Partner ufficiale, Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
0: Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Smooth Sound System, Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: La notizia dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Antri ha smantellata la rete dei falsi incidenti, arrestati anche due medici e l'ex comandante dei carabinieri di Canosa, scoperte truffe da 100.000 euro a danno delle compagnie assicurative, altri 26 denunciati. A vario titolo rispondono di falso ideologico, in concorso aggravato, frode, depistaggi, in processo penale, corruzione e falsità ideologica. Blitz all'alba tra Foggia e Bat, presa la banda degli assalti ai Bancomat in Abruzzo, l'operazione simultanea a San Severo, Cerignola e Trinitapoli, alcuni degli indagati erano già in carcere. Mafia garganica, sale la tensione, il boss Armando Li Bergolis torna in libertà, tra qualche mese tocca al fratello, figura di primo piano del clan dei Montanari, Li Bergolis Miucci, il suo nome attraversa decenni di cronaca nera garganica. Processo a Pisicchio, il tribunale mette fuori la regione, non può chiedere i danni all'ex assessore, revocata la costituzione di parte civile rispetto all'accusa di corruzione, l'ente resta costituito nei confronti degli altri imputati. La regione, il nuovo diktat di Pellegrino, stop alle nomine di pensionati in agenzie e società pubbliche, direttive del capo di gabinetto, verificare tutte le candidature vale anche per i collegi dei revisori, due direttori generali sono vicini al limite. Mazzette per portare soldi e telefonini in carcere, 11 misure cautelari a Taranto, un poliziotto domiciliari, l'agente è accusato di aver intascato 8.000 euro per portare all'interno del penitenziario 700 grammi di hashish, 5 smartphone e 4 microtelefonini. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: A poco questa piazza esplode!
3: Lunedì 1 giugno. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò, in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
4: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
5: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che so.

0: Violenza sessuale nei bagni della stazione, perizia psichiatrica per l'imputato quindicenne, il Tribunale di Minorenni di Lecce ha disposto accertamenti sulla capacità di intendere e di volere del giovane e sulla sua idoneità attuale a stare in giudizio. L'incarico al perito sarà conferito il prossimo 18 giugno. Su SUV a noleggio con pistola calibro 9 carica e proiettili, 42enne arrestato a Trepuzzi, l'uomo è stato fermato per un controllo dopo aver insospettito i carabinieri. A bordo il ritrovamento di un borsello pieno di cartucce compatibili, la perquisizione spostata in casa ha fatto rinvenire un'arma, munizioni e cellulari. Gioco d'azzardo, provincia di Lecce ad alto rischio, in un anno spesi 2 miliardi e 600 milioni di euro, la provincia di Lecce è seconda in Puglia e dodicesima in Italia per volume complessivo di denaro raccolto. Nei comuni medio-piccoli i picchi più alti, Galatone e Nardò, con un valore pari a più del doppio della media nazionale. Presenze sospette, vicini scendono in strada e bloccano due uomini in fuga, serata di tensione a Merina, mentre presunti complici si sono allontanati in auto, si sono rifugiati nel giardino di una casa disabitata, i carabinieri giunti sul posto hanno faticato non poco per tentare di bloccare la banda e tenere a bada i residenti. Abusi edilizi in un chiosco e area demaniale occupata, sigilli a 300 metri quadrati, controllo della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Gallipoli presso una struttura di Capilungo di Alliste, contestate difformità nelle opere realizzate ma anche l'uso non autorizzato di demanio per parcheggio e isola ecologica. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza, Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Beh, voi capite quanto devo andare indietro per dire non mi ricordo quando è uscita perché non ero ancora nato, ma capite bene, eh?
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: poltrone!
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora! Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Buon vento, Giovanotti, con il fit di Alfa. Alle 15.58, buon pomeriggio, venerdì, siamo già sposati, belli, belli sposati, devo dire, bravi, bravi, bravi.
1: Grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 16:03. Radio
3: Skyline. Disco music, grandi successi. Disco music, grandi successi. È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skyline.

0: grande protagonista dell'estate 2026. Qui un featuring straordinario per Cioffi, Noemi, verrà Farfalle.
1: Radio Skylab, tra disco music e grandi classici, il ritmo giusto per il tuo pomeriggio.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Ma quante ce ne ha regalate? Quanti successi ci ha regalato la signora Annalisa Scarrone? Questa era Sinceramente.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: la piazza esplode!
1: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
4: Disco music e grandi classici. Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab. Disco Music. Grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio Skylab.

0: The Look, Rock Set, 16:29. Allora, ho un po' di cose da dirvi. Il fatto per esempio che oggi andiamo via prima, insomma, perché abbiamo un sacco di preparativi per il 30, 31, 1, abbiamo una doppia, Surbo e Melissano, insomma. Comunque 30, 31 e 1 saremo in diretta da Melissano al Baguette Music Festival. Faremo il pre-show tra le, orientativamente tra le 19:30 e le 21:30 saremo in diretta da lì. Assaporando molto molto bene ciò che accadrà nella serata delle anticipazioni, ovviamente tutti i cast di serata in serata passeranno a trovarci in radio. Il 30 c'è il, la crew del Sansara Tour, il 31 Festival Bar Italia con Vanni, DJ, Fabio, ma eccetera eccetera, e poi il primo di giugno ci sono i Sud Sound System, mentre sempre l'uno, ma a Surbo, quindi proprio distantissimo da qui, un'altra serata importante alla quale, siamo molto legati perché siamo radio ufficiale del tour 2026 di stasera, Ridiamoci Sud, è la seconda tappa della stagione, quella di Surbo, dopo un esordio meraviglioso, straordinario, con un sacco di gente a Parabita domenica 24. È stato bello, ma che bello, di più, ma più che bello, una cosa proprio più. A proposito, volevo dirvi che il insomma, noi lunedì faremo una non lo fate sapere al capo, vi prego, faccio il ponte, quindi noi ci risentiamo in pratica il 1, 2 e 3 giugno. Passate un buon fine settimana, vediamoci, ci sono tante occasioni per incontrarci. Lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo mai, ciao! Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
5: Punto di contatto
6: Skylab EOS. EOS.
7: Alcuni numeri raccontano un paese molto più di tanti discorsi. 160 miliardi di euro spesi in azzardo rappresentano una fotografia severa dell'Italia di oggi. Un paese attraversato da fragilità profonde dove troppo spesso la speranza viene affidata al caso. Per questo assume un significato particolare l'iniziativa che Caritas Idruntina porterà domenica 31 maggio a Maglie sulla piazzale della Chiesa dell'Immacolata. Aderendo alla mobilitazione nazionale Vince chi smette. Una giornata pensata per riportare al centro il valore del gioco vero, quello che unisce, crea relazioni e costruisce comunità. Guideranno il percorso i giovani del Servizio Civile Universale, che hanno scelto il linguaggio semplice e coinvolgente di un grande gioco dell'oca per accendere attenzione e consapevolezza attorno ai rischi dell'azzardo. Una scelta intelligente, quasi simbolica, riprendersi il significato autentico del gioco in un tempo che troppo spesso lo ha deformato in dipendenza, isolamento e illusione. La tenda del buon gioco vivrà contemporaneamente in 36 città italiane e proverà a lanciare un messaggio culturale prima ancora che sociale. Restituire alle piazze il senso dell'incontro, soprattutto tra i più giovani, significa anche contrastare quella solitudine silenziosa dentro cui l'azzardo trova terreno fertile. Iniziative come questa ricordano che la prevenzione nasce dalle comunità vive, dalla presenza, dall'ascolto, e forse da una piazza piena di persone può ripartire un'idea più sana di libertà. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
8: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
9: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skylab, troppo bella.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: Swag Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio, Swag Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Swag Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
6: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
6: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
7: Aspettando l'estate, i tormentoni.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

0: ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
1: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

0: piazza, esplode!
1: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: Ad Aspettando l'Estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: basta.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi.
5: 20 luglio.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviana e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media Partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Adesso un tormentone estivo del nuovo millennio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tar-

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

0: Frog Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio, Frog Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Frog Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25. Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
0: Skylab Collection. Ogni canzone è un ricordo della vita. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi. Quando

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Alcuni numeri raccontano un paese molto più di tanti discorsi. 160 miliardi di euro spesi in azzardo rappresentano una fotografia severa dell'Italia di oggi. Un paese attraversato da fragilità profonde dove troppo spesso la speranza viene affidata al caso. Per questo assume un significato particolare l'iniziativa che Caritas Idruntina porterà domenica 31 maggio a Maglie sulla piazzale della Chiesa dell'Immacolata. Aderendo alla mobilitazione nazionale Vince chi smette. Una giornata pensata per riportare al centro il valore del gioco vero, quello che unisce, crea relazioni e costruisce comunità. Guideranno il percorso i giovani del Servizio Civile Universale che hanno scelto il linguaggio semplice e coinvolgente di un grande gioco dell'oca per accendere attenzione e consapevolezza attorno ai rischi dell'azzardo. Una scelta intelligente, quasi simbolica, riprendersi il significato autentico del gioco in un tempo che troppo spesso lo ha deformato in dipendenza, isolamento e illusione. La tenda del buon gioco vivrà contemporaneamente in 36 città italiane e proverà a lanciare un messaggio culturale prima ancora che sociale. Restituire alle piazze il senso dell'incontro, soprattutto tra i più giovani, significa anche contrastare quella solitudine silenziosa dentro cui l'azzardo trova terreno fertile. Iniziative come questa ricordano che la prevenzione nasce dalle comunità vive, dalla presenza, dall'ascolto e forse da una piazza piena di persone può ripartire un'idea più sana di libertà. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano.

0: Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Capito questa piazza! Esplode!
3: Lunedì 1 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Nardò. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in via Grassi per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 1 giugno a Nardò in occasione della Notte Bianca. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
4: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
5: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Radio Skylab, vera passione musicale.

0: cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Skylab, grandi emozioni.
4: Se bastasse una sola

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento Sposi e Cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni Sposa e Cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Italia.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana. 1, 2,

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab Collection, i successi senza tempo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus.

0: A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
0: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab. Da sempre amante della musica.
3: Ricordo.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Shroud Party, questa domenica. Il posto? L'Acquolina di Gallipoli. La festa, domenica 31 maggio. Shroud Party con DJ Claudio Serrano, Voice Max Battaglia and Girl Animation. Shroud Party, Afro Latin Tembo, L'Acquolina, Corso Roma Gallipoli. Info e prenotazioni 345 583 86 80.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Vuoi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skylab, solo le hit che conosci. Solo le canzoni che...

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto Skylab EOS.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato: potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport, con il ciclismo, Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Perse, stacca Giulio Ciccone, trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Con Skylab, ogni giornata ha un

0: Let's go! Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti su

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: ti potessi dire.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Dímelo, Tai. High music, high flow. High el químico. Dinel y Aso.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza. Per informazioni 320 82 15 519.
1: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Scarci.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System, Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento target.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana. Stare con

0: better.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab. Tutti successi Gold.

grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Radio Skylab, tutti i successi gold. Gimme, gimme, gimme.

le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, tutti successi Gold, la musica

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Radio Skylab. Più la senti, più

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
0: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Skylab. Più la

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso, ma non bevo vino. Ridi, cretino, la vita è corta.

0: Patria Inc.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: più.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

E quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.